Sinhe amma kotsi e kobo tsule athe azwe e pale mahu. Hale le nite jeto le putu e tsoke e tsuka apaho. Mwen ane kote tsuta ku kutsu e abilo mahu. Katsu e iye.